0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

con Radio Studio Play.

pratica ciò che dici, l'ho già fatto in silenzio.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: ballando. Questo è l'ombelico del mondo. È l'ombelico del mondo.
1: Tutti qua. 1996. Tutti. Gli altri di Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.
1: It's so fucking annoying.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Nulla facente! Io me ne vado, che me ne vado a fare una vacanza a Monte Carlo. Mi raccomando, pulite tutto, non fate casino in casa.

frena, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me, bevo

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
4: E Biggy, dove sei?
5: Frate, io sono pronto.
4: Annalisa?
6: Io sono pronta, sto arrivando.
4: Viglia Pagliari, non fare tardi, come sempre.
5: Va bene, tranquillo, lo chiamo subito.
7: Me la dai una mano, per favore?
8: No.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Get your top selector.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli per

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

C'è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi, come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Start and play, studio, play, ready.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni,

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Benvenuti nel nostro viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: Ascoltiamo ora la posizione numero 2 della classifica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo brano ha concluso la nostra classifica settimanale. Non dimenticate di ascoltare le nostre hit, non perdere le future classifiche.
1: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.
2: Sono le 10 e 5 minuti.
1: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play, il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay, il buongiorno musicale.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Bentrovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.

0: lì.
1: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi. Radio Studio Play, il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay, il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do a contare a squarciagola, numero 6. Ci

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.
3: Sono le 11:08.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno
1: Sono
2: musicale.
1: I più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3, ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joe Antile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.
1: You know, I just think it's time to give them everything they want.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Voglio ancora vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre,

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

capire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare.

mio, che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: Grazie.
1: Elodie a Sanremo 2.
2: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
3: Studio Play, la radio che vorrà.
4: Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo che ci

0: l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
3: Sono i più belli con Radio Studio Play.

tu mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Sono i più belli con Radio Studio Play.

Non abbandonare.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno.

nostro viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: Ascoltiamo ora la posizione numero 2 della classifica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo brano ha concluso la nostra classifica settimanale. Non dimenticate di ascoltare le nostre hit, non perdere.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.
1: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

mai visto una casa, hai sognato di entrare, il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: i tuoi molto meglio di un film.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: Ciao, sono Silvio Berlusconi e questo programma, chiamato Universo Musicale, contiene voci generate dall'intelligenza artificiale. Per rischi ed effetti collaterali chiedete al vostro medico o meglio ancora al vostro conduttore radiofonico o a DJ
1: Fabio Sciollintano.
2: La musica di una notte di fine estate dove le stelle sono rinchiuse dentro ad una stanza. In questo momento la console.
3: Io sono il capitano. Io sono
1: Fabio Sciollintano.
2: C'è la mia signora. Fantastic.
4: Buone cose, compa.

0: puntuale come sempre sulla nostra radio quando arriva questo giorno della settimana. È il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, che in due semplici parole si chiama Zona Rock, e come diciamo sempre, inizia sempre allo stesso modo, così.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes, 'cause I'm

L'apertura è quella col botto di Zona Rock di quest'oggi, 1980, Curtis Blow, The Breaks. Storia breve ed intensa per questo cantante che, pensate, i riff sono pop rock, ma questa è la canzone che viene definita la prima canzone rap. Ben ritrovati, cari amici miei, così è partito Zona Rock senza regole, come al solito ce ne siamo andati al 1980, canzone che, pensate, arrivò ad acquisire il disco d'oro e ad essere al numero 12 della 100 Greatest Hits Hip Hop Songs del 1980. Questa è una canzone che, insomma, tutti quanti abbiamo ballato, chi di più, chi di meno, che ancora si fa ascoltare tanto e che, insomma, entra in quello che ogni tanto dico io, le meteore storiche che bisogna riascoltare. Cosa avete fatto durante la settimana in cui non ci siamo ascoltati? Com'è andata la vostra settimana? Siete pronti? State, insomma, andando bene in questa settimana in corso? Perché noi, come al solito, siamo carichi per poter ascoltare della buona musica rock e pop rock, ma dare una spinta in più ai vostri giorni. Senza regole, esco fuori la macchina del tempo e, pensate, dal 1980 ce ne andiamo al 1964. There she was, just a woman.

e lo dico sempre che non ci facciamo mancare nulla. Usciva il 10 luglio del 1964 il disco di Manfred Mann dal titolo Do What Diddy, che insomma è diventata successa per, ha avuto successo per il suo ritornello orecchiabile e per la frase Do What Diddy, che probabilmente avete sentito, come insomma in passato lo avete sentita, ed è una delle loro canzoni più iconiche, con un come un classico del beat britannico di quel tempo, famosa per il suo riff di organo e il coro coinvolgente che ha dato via ufficialmente quello che è questo zona rock, con queste due cose strane ma che insomma ci stanno in zona rock, dove non ci sono troppe regole. Tra le altre cose, questa canzone di Manfred Mann sarà la copertina che vi ritroverete a fine di Zona Rock sul profilo IG del nostro programma. Però di tutto questo poi ne parleremo alla fine, come al solito. Invece vi catapulto ai giorni nostri, perché a me piace tanto, vi faccio ascoltare Sombra.

Potremmo sprecare aggettivi sopra aggettivi per definire i Depeche Mode. The End, il singolo estratto dall'ultimo lavoro Moment Mori, che va benissimo nelle vendite, ma una carriera di oltre 40 anni per i Depeche Mode, che riescono sempre a stupire. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, i social della nostra radio, perché ormai i social fanno parte H24 della nostra vita. Ditemi la verità, una sbirciata anche al lavoro la date, no? Se il vostro boss è, insomma, così distratto, e quindi potete darla anche alla nostra radio. Certo, non vogliamo essere responsabili del vostro licenziamento, però ormai i social fanno parte H24. Il sito internet anche di Zona Rock, www.zonarock.net, l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock, e le applicazioni della nostra radio, che di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet per portare la nostra musica con voi. Ma ho anche una novità, perché ho scoperto ultimamente che nelle automobili di nuova generazione c'è l'infotainment che contiene anche le web radio, e se magari voleste cercare la nostra radio in modalità web, quindi raggiungibile in tutto il mondo, basta mettere cercare la nostra emittente e il gioco è fatto, non avete neanche bisogno di smartphone o telefonini. Che ne pensate invece di fare un salto ancora una volta negli anni 80, che sono quel periodo che ci fa ballare tanto, che ci piace riascoltare e inserire nelle playlist di Zona Rock? Perché io vi porto indietro al 1987, il Level 42, sentite un po' che roba. I'm a dead.

inutile fare storie, ma il sound anni 80 non delude mai. Running in the Family Level 42 del 1987 su Zona Rock. Siamo fatti una scorpacciata di buona musica anni 80. Mentre scorreva la musica, come faccio da qualche tempo su Zona Rock, stavo andando un po' a curiosare per cercare di poter condividere qualche notizia un po' con voi e commentare magari sui social della nostra radio. Il segreto per vivere più a lungo è anche fare stretching, lo dice la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la flessibilità non è solo questione di postura ma anche di longevità. Ecco, tutto il contrario di quello che magari il sottoscritto può avere addosso. Lo studio ha analizzato oltre 3.000 persone tra i 46 e i 65 anni e ha scoperto che chi ha un corpo più flessibile ha meno probabilità di morire per cause naturali nei 13 anni successivi. Qual è il motivo di questo, insomma, di questa esternazione, di questa conclusione di questo studio? Perché più flessibilità, meno infiammazioni, più mobilità, meno rischio di lesioni e una vita fisicamente più attiva. Basterebbero 10-15 minuti al giorno di stretching, yoga o pilates per migliorare la postura, prevenire infortuni e potenzialmente vivere più a lungo. Voi di quale cerchia di persone fate? Perché è chiaro, no? C'è stato questo studio, bisogna fare lo stretching la mattina. Voi riuscite a fare lo stretching la mattina? Avete il tempo per fare tutto questo? Fatecelo sapere sui social della nostra radio, perché sono curioso. Io non riesco, sono sincero, e quindi non so se mi aspetta una vita lunga.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: La mattina siete da stretching oppure non ve ne frega nulla e magari attentate alla vostra longevità. Seconda parte di Zona Rock dedicata sempre e comunque alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro. Will you cry?

0: La Trisequence di quest'oggi, tutta dedicata alla musica contemporanea, alla musica rock, pop rock contemporanea. Lo dico da un po' di tempo, noi che amiamo la musica rock e pop rock, nell'ultimo periodo siamo fortunati perché le hit fanno parte di questo mondo della musica rock. Abbiamo aperto con gli Aerosmith, Youngblood, My Only Angel, per continuare con Damiano David, Zombie Lady, e poi i The Neighborhood con Private, che hanno chiuso la Trisequence. Come dico sempre, se volete aiutarci a stilare la playlist della Trisequence, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: freezonarock@gmail.com. rimanete lì, perché tra un po' vi parlo di una notizia piccante che riguarda i maschietti all'ascolto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Vi stavo dicendo che tra una canzone e l'altra, mentre scorreva la tri-sequence, come vi dicevo a inizio appuntamento, io vado un po' come dire a cercare delle notizie da condividere con voi, e ho trovato qualcosa di piccante per noi maschietti all'ascolto. Non so se poi sta cosa sarà vera oppure no, però io adesso la voglio condividere con voi e creo anche comunque l'atmosfera giusta, perché il titolo è il seguente: fare sesso prima di andare al lavoro rende gli uomini il 70% più produttivi. Altro che to-do list e caffè XXL. Secondo alcune ricerche, il vero segreto per iniziare la giornata al massimo sarebbe sotto le lenzuola. Sì, perché l'intimità mattutina non fa solo bene all'umore, ma avrebbe effetti diretti su produttività, concentrazione e gestione dello stress. Gli studi parlano chiaro: chi inizia la giornata con un momento di piacere, grazie al rilascio di dopamina e ossitocina, è più motivato, rilassato e focalizzato, addirittura con un 70% in più in termini di performance. Questo effetto è stato chiamato afterglow e pensate, può durare fino a 24 ore, migliorando l'engagement sul lavoro e il benessere mentale complessivo. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo che stavo leggendo. Adesso io non so se insomma sia vero oppure no, che stare insomma con la nostra lei o lui sotto le lenzuola sia così vantaggioso. A voi la risposta.

Zona Rock.

0: il nuovo lavoro dei Subsonic, prima con Radio Mogadiscio e poi Raining Rap con Lucky, che ahimè cari amici ci portano alla fine di Zona Rock, perché con noi il tempo è sempre comunque tiranno, come dico sempre. Le ultime raccomandazioni per poter continuare a stare con noi, ovvero andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il bottoncino podcast, e poi ancora andate su IG a vedere la copertina di quest'oggi, che prima già vi avevo detto che sarebbe stata quella di Manfred Mann. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: E allora, siete arrivati adesso? Beh, ben trovati, c'è Wolf, Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Ogni giovedì siamo qui. Ciao Giovanni Sacco, ben trovato Wolf. Come stai? Pronto? Pronto Giovanni? Ho detto pronto Giovanni, dove sei? Pronto? Pronto? Signor Giovanni? Pronto? Possibile? Giovanni, mi senti? Aspetta, che insomma cercheremo di sistemare. Ma è possibile? Giovanni, ma ci sei o non ci sei? Pronto? Oh, vai. Allora, tra poco saluteremo Giovanni, tra poco, Giovanni Sacco. Allora, nel frattempo, per chi si è perso i saluti iniziali, volevo ringraziarvi ancora per già i tanti saluti che mi stanno arrivando sulla linea WhatsApp 352-244-2442 di questa fantastica serata del 24 settembre 2026. Tra poco scopriremo anche che giornata ufficialmente è, perché ognuno fanno i sondaggi, dice oggi giornata mondiale di questo, di quel... Ragazzi, io ho sentito anche che oggi era praticamente la giornata mondiale della scimmia. E allora a questo punto volevo anche sapere, magari come si può imitare una scimmia. Ecco, tra poco lo chiederemo anche a Giovanni Sacco. Oh Giovanni, richiama che così magari ti mando a viva voce, capito? Facciamo così, facciamo questa cosa. Nel frattempo buonasera alla Maria Rosa, a Carmelo, ai nostri amici da Grosseto che ci sono, solo tanti. Vediamo un po' se... Eccolo che arriva. Pronto Giovanni? Allora, ce l'abbiamo fatta? Pronto?
2: Ci sentiamo? Ci siamo?
0: Ma alla grande, caro Gio, ben trovato. Ma come stai, Giovanni? Allora, finalmente questo giovedì sei tornato Wolf DJ, sì. Che bello!
2: Sì, diciamo che giovedì scorso ho dovuto necessariamente provvedere a delle questioni di carattere meramente sportivo, si sono risolte in maniera positiva e quindi mi posso dedicare con quell'animo crogiolato in questo giovedì per potervi tenere compagnia, perché giovedì scorso, come saprai perfettamente, sono andato direttamente a vedere la partita a Torino, ci siamo sentiti, no? Ci siamo anche organizzati, quindi non potevo perdere questo primo appuntamento europeo, però stasera sono bello carico, soprattutto perché c'è questa bellissima frescura serale. Ah, che finalmente ci fa respirare dopo una canicola pazzesca di questo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, che veramente nelle nostre parti è stato devastante.
0: Vabbè, a parte poi chiederti come ci riscalderemo quest'inverno, volevo sapere cosa ne pensi della partita di pallavolo dove la nazionale ha perso con l'Islanda. Ma in Islanda, cioè no, la Finlandia, perdonami. Dico, la Finlandia comunque, cioè, ma giocavano amatorialmente, però giocavano sti ragazzi, o non giocavamo noi?
2: Sì, ti dico la verità, ieri sera mi sono anche un pochettino appassionato a vedere le sorti della nostra nazionale, che ha veramente un palmarès ed una storia, un prestigio come pochissime nazionali, e alcune volte capita la prestazione non precisa e diciamo di contro c'è stata un'azione eroica da parte dei finlandesi che effettivamente hanno vinto contro ogni pronostico. Siamo un po' rimasti male anche perché giocavamo in casa, però tutto sommato bisogna anche riconoscere che non si può sempre vincere. È un momento in cui anche con la pallavolo femminile abbiamo perso la finale degli europei contro la Turchia, quindi l'importante è essere sempre comunque on fire, no? Cioè avere la possibilità di essere sempre molto competitivi, e poi qualche volta la possiamo cannare anche noi qualche competizione.
0: Cioè la Finlandia è uno dei paesi più felici del mondo, hai capito?
2: Sì.
0: Cioè
2: sì.
0: Hanno vinto con la felicità, col sorriso. È bellissima sta cosa.
2: Sì, loro ridevano mentre noi piangevamo, e poi c'erano i cronisti che tutto sommato, attraverso anche un loro apprezzatissimo commento, perché non credevano ai loro occhi quello che stavano commentando, alla fine hanno dovuto veramente di contro la felicità dei finlandesi spargere un po' di amarezza straordinaria, perché veramente siamo rimasti increduli. Però onestamente poi ti dico la verità, ho chiuso, ho detto non mi voglio incazzare anche per la pallavolo, poi ho chiuso e ho passato ad altro, però un pochettino di tristezza c'è stata anche per me.
0: No, stavo leggendo che la felicità in questo caso non è misurata in prosaico denaro, ma in rapporti sociali, hai capito? Loro lo mettono al primo posto questo concetto, e devo dire che ieri c'è stato veramente un bel gioco di squadra. Complimenti ai finlandesi che vanno a fare la finale, sì. Non so con chi, con un'altra bella realtà.
2: La semifinale contro la Francia a Milano.
0: Ok, allora ti faremo per chi? Per la Finlandia a sto punto?
2: Sempre, perché le due parole iniziali portano bene.
0: È vero. Gianni Drude, più tardi lo metteremo, ma come no. Arriva Camera The Wolf DJ, Hug Yourself. Voi rimanete con noi, c'è da divertirsi. Joe, alza il volume.

0: Mr. Camera da Wolf DJ, Hug Yourself, ben trovati su questa radio che suona ogni giorno la più bella musica e voi l'ascoltate, noi ce la viviamo ogni giorno, che bello, grazie per essere con Wolf DJ, scaricate anche l'app Wolf DJ Official, così ci portate ovunque, è una cosa bellissima. Poi c'è anche il nostro numero WhatsApp, il 352-244-2442, attraverso il quale ci potete inviare il vostro vocale. Cioè, cosa ne pensate? Cioè, o meglio, come lo vivete? Come lo vivete adesso? Scusate, come lo vivreste un tradimento? Ecco, cioè, perdonereste la donna amata, l'uomo amato? Cioè, voi, ci metto una pietra sopra. Oppure, ecco, io vorrei sapere come effettivamente, cioè, perdonereste la persona che ha fatto quest'atto che non doveva fare? Dai, come un vostro vocale? Inviate 352-244-2442. Sentiamo un po' il mio amico da Grosseto. Ci ha mandato un bel messaggio. Pronto?
1: Ciao caro Wolf.
0: Ciao.
1: Tutto benissimo dalla Toscana.
0: Dai.
1: Che domanda molto impegnativa.
0: Dai, che ne pensi?
1: Per me Tukur è imperdonabile.
0: Tukur.
1: Perché significa mancanza di fiducia in seguito.
0: E non si fa.
1: Se perdoni non lo fai mai veramente in maniera sincera e convinta, quindi il tradimento per me è imperdonabile in tutto, dall'amore all'amicizia.
0: Bene, bene, un bel concetto e credo che sia davvero molto molto personale. Grazie davvero per il tuo messaggio. Adri, allora tradimento come la vedi?
2: Secondo me è imperdonabile, perché
0: basta.
2: Non ti puoi più fidare.
0: Ma non si fa.
2: Persona. Io non perdonerei.
0: Brava Adriana, brava, si fa così, non bisogna tradire, non bisogna farlo, altrimenti qui insomma cosa giochiamo? Ma per favore. Arriva anche Madonna, Maria Luisa, Veronica Ciccone, Dance Theory, super hit del momento, What DJ, se vi oggi così.

0: Maria, Luisa, Veronica, Antonietta, Giuseppina, insomma quanti nomi. Giovanni, pronto, pronto, pronto, Gio, pronto, niente, pronto, allora, mi senti Gio, pronto? Richiama Gio. E allora, una bella canzone per la bravissima Madonna, che in questo momento, devo dire, sta facendo delle cose bellissime. Brava Maria Luisa, vero? Te la ricordi Into the Groove, La Isla Bonita, quando è arrivata Papa Don't Preach e quegli Like a Virgin, i primi album di Madonna in Italia. Giovanni, ma dov'è Giovanni? Ma io stasera non lo sento. Ah, perché adesso è in Bluetooth, pronto?
1: Mi senti adesso?
0: Sì, caro. Che ci sono le
1: magie. Sei tu che mi stai silenziando, mi stai facendo un pochettino un golpe radiofonico.
0: È vero, no, è perché non si capisce niente tra un Bluetooth, tra un cavo, e quindi mi devi perdonare. Ah, ecco, perché si prendeva la linea. Allora, caro Gio, dicevo...
1: Sì, dicevamo di Madonna, io mi folgorò il suo concerto del 1987, quando te la ricorderai perfettamente, quella diretta televisiva in cui lei fece il concerto a Torino e disse: siete Jacaldi? E io mi sono innamorato di Madonna e quindi l'ho seguita veramente con molta partecipazione e con molta attenzione, e devo dire che veramente lei è rimasta un emblema di bellezza, proprio di essere un'artista donna a 360 gradi tout court, perché è stata capace di innovarsi nel corso del tempo e di mantenere sempre inalterata la sua capacità di credibilità, che non è facile. Quindi quando parliamo di Madonna effettivamente parliamo di un miracolo, ecco, giusto per restare in tema con
0: un po', la Ronaldinha della situazione, no?
1: Una, sì,
0: è vero,
1: sì,
0: quella proprio intramontabile, che se la gioca sempre comunque con tutti. Senti, è accaduta questa cosa strana oggi nel Pavese, dove la misura, praticamente, che è successo? Cioè, qui ci sono delle famiglie che non pagano la mensa ai propri bimbi a scuola, no? Allora c'è stata questa misura che soprattutto è stata sottolineata, è stata presa per i genitori che hanno un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio, però... E allora, cioè, non è che hanno lasciato i bambini morti di fame, no, gli servono la pasta senza il condimento, quindi bello mio, io ti faccio mangiare, però mangi pasta in bianco. Però si dice che forse questo effetto, questa forma, ecco, di pasta proprio asciutta, abbia portato a casa la notizia, i bambini l'hanno riportata a casa, e poi comunque qualche genitore, insomma, è arrivato lì, papà ha pagato la sua pendenza, e allora, ecco, si è mosso qualcosa. Cosa ne pensi di questa storia?
1: Guarda, io credo che quando poi cioè questa sorta di piccola violenza, chiamiamola così, si riversa nei confronti di anime innocenti quali i bambini, credo ci sia poco da discutere, poco da aggiungere. Io penso che la differenza di un piatto con il sugo piuttosto che un piatto in bianco non è che faccia proprio una differenza economica così rilevante, e chi si rende artefice di questo tipo di differenziazione secondo me è francamente un imbecille, uno stupido, perché poi i bambini, mi darai atto anche tu, notano queste differenze proprio per la loro ingenuità, e questi possono essere degli atti di discriminazione che con il passare del tempo li possono segnare. Sono delle stupidità, delle banalità che non andrebbero mai fatte. Purtroppo c'è sempre, in ragione di questo dio denaro, qualcuno che fa pesare la differenza, magari per, come dicevi tu, di 150 euro, non rendendosi conto che poi in quel caso sta dicendo a uno di essere povero e all'altro di essere ricco. Una vergogna.
0: Io invece dico la mia, dico che comunque tu sei alla scuola, e alla scuola la scuola deve garantire il pasto a un bambino, a prescindere da quanto pago o non pago. Comunque sia, se te lo manda a scuola, c'è questa possibilità che il bimbo debba mangiare, fallo mangiare, perché tanto, voglio dire, quanti soldi si sbagliano a gestire, quanti soldi indietro abbiamo mandato perché quell'assessore ha sbagliato a compilare, e poi ci perdiamo per cosa in Italia, per un piatto di pasta per un bambino. Ma ti chiedo scusa, non mi pare tanta logica sta cosa, nel senso che comunque il governo dovrebbe sempre mandare, no, a queste mense, dice: no, date da mangiare a tutti, perché qui siamo nel 2026.
1: E poi Max, dimmi. È molto più facile che questo non sia nemmeno opera del governo, no? Cioè della fonte principale, ma sarà qualche stupido che adoperando in rigor di principio suo personale commette questa sorta di come posso dire di ingiustizia, perché proprio è un cretino che amministra questo servizio, se no alcune volte ci perdiamo anche in discorsi di alto rango, qualche imbecille non rendendosi conto di quanto è giusto quello che dici tu nella somministrazione della propria, del proprio ufficio, del proprio incarico, crede di fare un ragionamento giusto togliendo il suo ad un bambino, non rendendosi conto che poi lo stupido rimane con il quale si rende artefice di questa stupidaggine.
0: E infatti caro Gio, adesso ti faccio ridere perché qualcuno ho detto, siccome non so, non ho capito oggi che giornata mondiale del mare, della scimmia, insomma, e ho detto dico, ma sta imitate la giornata mondiale del mandrillo, no, giornata mondiale della scimmia, allora facile. Qualcuno ha detto no, vabbè, imitare la scimmia è facile, tanto non mi depilo, quindi va bene così, insomma, rimane. Il problema è quando sei una donna non ti depili, insomma, arrivi lì davvero, scusa, dove
1: potremmo aprire anche un altro discorso,
0: dove la infilo, come l'apro la porta, dove la chiamo.

0: Ciao belli!
1: In diretta Wall DJ, pronto? No, no, perché c'era... No, ma anche quello, ma come no? Vogliamo sapere soprattutto del tradimento, cosa ne pensate?

0: Flamenco Paranoia, Maria Rosa. Allora, dai, cosa ne pensi di questo tradimento? Insomma, qual è la tua impressione, Maria Rosa? Dove sei? Vogliamo sapere anche tu cosa ne pensi, perché è cosa buona e giusta. I nostri ascoltatori che sono sempre con noi. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
1: Ciao, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: E stasera si parla di tradimento.
0: Sì. Sì.
1: E solo la parola mi fa salire il sangue alla testa.
0: Oh là là.
1: Tradimento è già grave anche in un'amicizia. Se poi parliamo di coppia,
0: mamma
1: assolutamente
0: mia.
1: Imperdonabile. Non si torna più indietro.
0: Basta.
1: Ciao,
0: finita.
1: Buona serata.
0: È finita. Insomma, ci vuole veramente tanta. Tanta pazienza. Proprio è finita? Non se ne parla più. Però avevo un bel messaggio, mi era arrivato un messaggio, ho sentito prima. Sentite questo. Beppe, oh, dove sei? Pronto? Pronto? Pronto? Ah, questa. No, scusate, perché fa così.
2: Oh, bassa gli drunoccio. Per entrambi i lati, però. Bassa gli drunoccio. Per entrambi i lati, però, sia ben chiara questa cosa.
0: Basta chiudere l'occhio da tutti e due i lati, roba davanti. Arriva Sombra, sta sbancando le classifiche. A Shazam questa settimana è la numero 4. My body, it's ready. Walt DJ, sei tu fino a mezzanotte. L'ambiente è questo.

0: questo è Wolf DJ. Il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono. Io.
1: Altrimenti ve le suono. Cari miei aficionados di Wolf DJ, eccolo qui che è tornato il grande Joe. Giovanni, pronto? Dove sei?
2: Eccomi qua.
1: Allora, secondo una... io pensavo oggi a quando facevi l'inviato ti buttavi nell'acquario, nelle piscine, nei mari di tutto il mondo.
2: Ti ricordi lo Giovanni.
1: Lo Giovanni... Cioè, che poi le cose ti rimangono nella testa, cioè voglio dire, anche se non riescono tutte le avventure, però rimangono indelebili, bellissime, simpatiche, originali soprattutto, no?
2: Sì, assolutamente, ma noi abbiamo un contest che poi ci consente di essere molto dinamici e molto plastici, possiamo trasformarci, possiamo essere configurati come coloro i quali mandano musica, ma anche possiamo fare l'ispezione nei fondali per andare a vedere il classico pesce sega, ti ricordi? O tutta una serie di situazioni un pochettino particolari. L'abbiamo fatto, e quando poi un giorno smetteremo io e te faremo questo l'abbiamo fatto, sì, questo ci manca, l'abbiamo fatto, ci manca.
1: Stasera parliamo di tradimenti. Come potrebbe tradire il pesce sega secondo te?
2: Ma quello penso sia abituato di per sé.
1: Con il pesce trapano, il pesce sega. Femmina. Allora,
2: è
1: dai,
2: un solitario di suo.
1: Sentiamo qualche allora, hai qualche news in merito?
2: Sì, guarda, mi sono andato a fare un pochettino il giro sul mondo interattivo e ho cercato di vedere un attimino quali sono i paesi che tradiscono di più al mondo, e guarda un po', mi è sbucata la Thailandia con un tasso di infedeltà stimato intorno al 51%, quindi pensa che una coppia no e l'altra sì, e comunque questo è il dato di infedeltà. Poi a scendere troviamo la Danimarca e poi abbiamo l'Italia e la Germania con il 45%. L'Italia si posiziona stabilmente sul podio o tra i primi posti nelle statistiche globali. Poi c'è chiaramente la Francia, i paesi in cui si assiste di meno a questo fenomeno del tradimento, chiaramente quello dei paesi arabi, in cui se la donna o l'uomo non dovessero essere infedeli, gli tagliano praticamente, quindi gli fanno partire tutto quello che serve per la copulazione. Però diciamo che noi ci vediamo bene, in questo caso siamo nel podio, nelle parti alte della classifica.
1: Non ho capito, la copulazione cos'è? Cosa fanno?
2: Sì, vabbè, se sono infedeli le donne le lapidano alcune volte, le uccidono, le mettono in galera.
1: Dove? Questo dove?
2: Sì, nei paesi arabi.
1: Ah, è vero,
2: che
1: sì.
2: Egitto,
1: invece
2: sì.
1: La copulazione proprio ti lasciano solo lo stecchetto.
2: Ti smembrano, ecco, per essere molto chiaro. Sì.
1: Il passastraccio praticamente. Ti tolgono...
2: Ti fanno... Aspetta, che mi viene il termine. Il barbecue.
1: Mi sembra una canzone, la canzone degli Squallor. mio caro Giorgio, infatti esattamente le 22:38 di questo 24 settembre. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutta Italia, grazie a chi ci ascolta anche e soprattutto su questa radio che suona e risuona ogni giorno, grazie a tutti gli editori che credono in questo progetto, dalle Alpi al mare e dal mare al
2: mare, dal Manzanarre al Reno, ecco, per utilizzare dei termini belli sì.
1: Ed è proprio così. Allora, mio caro Joe, invece sì. Per quanto riguarda una giornata ad esempio mondiale, no, stavo pensando anche al drone, ma è vera quella notizia, non è vera, è stata smentita, mi sa che è stato smentito un po' tutto, ma dove nascono tutte ste cazzate? Cioè, ci attaccheranno poi a un certo punto ti scatta, no? Ci ho visto anche... dimmi.
2: Sì, ho fatto un video, sì, mi sono permesso di fare un pochettino la divulgazione, ma non per il fatto in se stesso, lo faccio breve, Max. Perché fondamentalmente, ecco, quando si parla poi di Unione Sovietica piuttosto che della Cina, ne parlo in maniera assolutamente libera, senza condizionamenti, senza essere partigiano di uno Stato piuttosto che un altro. Si parla quasi come se ci fosse questo spauracchio rosso, invece non è così, perché notoriamente sia la Cina che la Russia sono dei paesi tranquilli in cui hanno puntato fondamentalmente sul lavoro e sono progrediti per quella. Piuttosto che invece le democrazie centrali, le democrazie europee, in cui se vince la destra qualche problema lo crea, vogliamo ricordare il fascismo, il nazismo, senza voler prendere parte, perché noi in questo caso non partecipiamo per nessuno, e anche l'America stessa che va a rompere le scatole all'Iran cercando di esportare la democrazia, che cosa fa come effetto contrario? Fa aumentare il gas a tutti quanti. Quindi quando facciamo il discorso tra chi è buono e chi è cattivo, dobbiamo essere onesti nel dire che c'è tanta gente che è rimasta buona, tanta gente che dice di essere buona che non lo è, e quindi il mondo ha un pochettino questo tipo di necessità di un giudizio e di una revisione storica, e qui mi fermo.
1: Ma potremmo invece avere un mondo migliore? Avere un mondo, ma dico, già è difficile di sé, no? Ma dico, ma l'uomo secondo te è proprio bestemmiato? È bestemmiato l'uomo? Cioè la pace non esiste?
2: No, io credo, guarda Max, è molto più facile. L'essere umano fondamentalmente è un egoista di prima categoria, non è tanto incline alla disponibilità, al fatto di essere generoso, e quindi questo poi alla lunga evidenzia l'istinto umano che è portatore di questo tipo di situazione. Ecco, noi che ci muoviamo intorno alla musica, la musica secondo me ha questa capacità di edulcorare, di rendere tutti, la musica è straordinaria, ci rende tutti uniti, è portatrice di un messaggio di pace. Invece purtroppo l'essere umano al potere diventa veramente un fattore schiacciante delle libertà, e chi è ricco vuole diventare più ricco, chi è povero è destinato a essere più povero. Purtroppo la cattiveria, la storia ce lo insegna, non verrà mai essere debellata, perché l'essere umano, che in ultimo è sempre un grande egoista, una persona che non si cura degli altri.
1: Grazie della tua considerazione. Arrivano anche Giulia Brescia, Wall DJ, la nuova e Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Guangwei, Wolf DJ.
1: Wolf DJ, buonasera Annie, saluti, saluti da Bari, saluti da questa bellissima cittadina. Avete fatto la festa? Vi siete divertiti, dici la verità. I Talk Talk arrivano tra poco, tranquillo. Buonasera anche a Maria Lucia da Lecce. Ciao Maria Lucia, grazie per stare con noi. Allora, il nostro sondaggio... il nostro sondaggio sul tradimento. Vediamo Carmelo che messaggio ha mandato.

0: stato, sono molto curioso. Carmelo, allora. Oh.
1: Il tradimento ormai ritengo sia diventato fisiologico e quindi è sicuramente, anzi deve essere perdonato.
0: Ah, ok.
1: È chiaro però, che cioè, poi ci si deve porre delle domande.
0: Certo.
1: E cioè, come mai questo tradimento è avvenuto?
0: Come mai?
1: Dove ho sbagliato? Cosa ho combinato?
0: Cosa?
1: Come rimediare?
0: Come rimediare?
1: Sono cornuto di serie, sono un cornuto seriale. Sono tante le circostanze che possono portare a un tradimento.
0: È vero.
1: L'importante è sempre gestire anche questo tipo di situazioni.
0: Grande Carmelo, va bene, ok. Prenderemo appunti, però insomma ci vuole davvero un fegato grosso. Renato Zero, io mi vedo, insomma ci rendiamo, non se ne parla più dopo un bel tradimento. Ma roba davanti! È la musica di uomo.

0: L'energia che ci piace. E questa è l'energia che ci piace a quest'ora. Dice: no, ma io sto. Ma con questo che parla, che sembrano le 10 del mattino, ma è possibile. Ah, non vi racconto la mia giornata, però ci vuole lo sprint. Ah, no, bisogna anche essere. No, perché poi ci vuole quella voce. Insomma, bisogna un po' decidere cosa fare, se rendere allegra una serata oppure calarci un po', ecco, per chiamare. Oh, Morfeo, no, non siamo qui, ancora no, più tardi, abbiamo tante di quelle cose ancora. Riusciranno i nostri eroi in circa 60-70 minuti a farvi sentire tutto il macello che c'ho qua per farvi sentire, per farvi ascoltare, per farvi vivere? Vediamo un po' se riesco a farvi soprattutto sentire che un'altra delle tante cose che dovrei fare. Ma ce la farò, perché arriva anche la Dini con il suo On My Day. E soprattutto i vostri fantastici messaggi che stanno continuando ad arrivare qui a Wolf. Ne abbiamo. Ah, c'è anche la Bea, è arrivata anche la Beatrice. Sentiamo un po' sul tradimento, Beatrice, che insomma è un discorso abbastanza serio. Vediamo un po'. Signori, allora 352-244-2442, il vostro messaggio a Wolf DJ sul tradimento. Ecco, si può perdonare? Non si può perdonare?
1: Ciao Max, grazie per questo sondaggio.
0: Ma figurati.
1: Beh, io ho una visione molto chiara. Dai. Secondo me il tradimento è imperdonabile, non tanto per quello che è successo, ma per quello che ha spezzato. Quando la fiducia finisce, finisce la tranquillità di essere te stessa con l'altra persona, e senza quella tranquillità anche l'amore non riesce più a respirare. Si può perdonare, certo, una parola detta male, un errore, una distanza, ma ricucire la fiducia è diverso. È come cercare di rimettere insieme un vetro ormai rotto. Puoi provarci, ma ogni volta che ci guardi attraverso vedrai ancora e sempre la crepa. Almeno io.
0: Bravo,
1: ciao,
0: bravo,
1: Max.
0: Bravo. Sì, è proprio così, insomma. Penso che dopo tutto l'impegno che ci metti in una storia, dopo tutta la serietà, dopo tutte le tentazioni, dopo tutto, dopo l'equilibrio che hai regalato a quella relazione, beh, quando scopri un tradimento, sinceramente ti cambia veramente il modo poi di vedere anche la vita quotidiana, soprattutto. Cambia tutto, c'è poco da fare, e poi valla a ritrovare l'equilibrio. Ah, cosa farei io in quel caso? Beh, io di sicuro, guarda, cioè ve lo dico, sinceramente, vi faccio un biglietto dove dico io non so quanto lo farei durare, ma di sicuro finché forza non mi separi, ma proprio forza, a consumare. Allora, Tame Impala si chiama così, Jenny. Questo è un pezzo, credo che abbia già i suoi 8, 9, 10 mesi, però ultimamente si sta sentendo abbastanza intensamente in radio, non solo a me piace particolarmente. Arriva Dracula a Walt DJ.

0: 22:56, 24 settembre 2026. 20:26, 22:56. Un bel quaterno, una bella quaterna, se ne parla. Allora, stasera sì, avremo per la musica emergente di qualità, abbiamo una, due, tre interviste. Ma ce la faremo? Allora, Airo, sì, Airo, Foresta Libera. Mario Pinelli e Lorenzo Fictor insieme a Matilde, sì, ma una bella canzone questa, vi assicuro una bella intervista. E poi Fabio Cardullo con Sopravvivenza, quindi abbiamo tre pezzi per la musica emergente di un certo spessore da far ascoltare nella prossima ora. Poi libri da leggere. Maladini, che fine ha fatto Ladini, che fine ha fatto la nostra inviata, che è sempre lì, bella, precisa, pettinata, profumata, e ci parla delle abitudini. Le abitudini di cosa stasera? Vediamo un po' se riusciamo a capirci qualcosa, perché lei tratta sempre degli argomenti come i lavori insoliti. Sentiamo Ladini, pronto?
1: Oh my day, ragazzi, ci sono delle notizie che quando le leggi dici ma sono delle fake, e invece pare di no. Pare che dal 25 al 27 settembre a City Life di Milano arrivi il Chewing-Gum Day. Sono tre giornate con giochi, installazioni, ci sarà addirittura un Airstream, quella roulotte americana un po' arrotondata in alluminio, una specie di siluro d'argento, dove tutto viene dedicato alla storia della gomma da masticare. È un evento in cui, se fai scoppiare la bolla, nessuno ti guarda male, anzi ti premiano. Ma chi è che l'ha inventata? Diciamo che l'umanità mastica da millenni. I Maya usavano il cicle, una resina naturale, e il chewing gum moderno invece ottenne un brevetto statunitense nel 1869 grazie a William Finley Semple, un dentista di Mount Vernon nell'Ohio. La sua gomma non nasceva così come caramella, come passatempo: doveva pulire i denti e allenare la mascella, praticamente era un dentifricio da masticare senza sputare. Poi nel 1871 Thomas Adams iniziò a produrre chewing gum su scala industriale. Insomma, una storia nata da una resina è finita sotto milioni di banchi di scuola, e non dite che non l'avete mai incollata una cicca sotto un banco. Ad esempio, il bubble gum rosa fu inventato nel 1928 da Walter Diemer, che era il contabile di un'azienda, della Fleer Chewing Gum Company, che scelse quel colore soltanto perché era l'unico disponibile. Cioè, non era una strategia di marketing, dice: che colore abbiamo? C'è solo il rosa, bene. E hanno comunque inventato un'icona. Poi ci sono anche le gare di chi fa la bolla più grande. Ad esempio, nel Michigan c'è il National Cherry Festival. È stato fatto a luglio quest'anno. I bambini si sono sfidati per soffiare la bolla più grande. Insomma, una disciplina in cui vince quello che gli si appiccica di più, la bolla in faccia. Però ricordate, masticare va bene, fare i palloncini pure, ma la gomma appiccicata sulla sedia no, non è creativo, non è street art, è soltanto un attentato ai pantaloni e alle gonne. Ciao ciao Wolfini!
0: Sempre carina, sempre bella, brava, e complimenti. No, a proposito, però dovevamo parlare di lavori, abbiamo parlato di chewing gum, ma vabbè, la prossima parleremo di lavori. Silvia, siamo pronti. Adesso c'è Miley, ma si chiama solo così, Miley Cyrus ha cambiato. Cyrus, no, non mi dovete più chiamare Cyrus, perché da oggi, da qualche giorno, è solo Miley. Comunque, un pezzo davvero molto bello. Si intitola Bus Pursuits, a Walt DJ.
2: Max Martinelli e Wolf DJ. Let's go.

0: Musica emergente di un certo spessore a Wall DJ. Abbiamo con noi l'artista Airo. Ciao Airo.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Beh, caro Airo, devo dire che mi hai fatto sentire libero, libero in una bella foresta. Da dove nasce questo tuo nuovo brano, Foresta Libera?
1: Allora, Foresta Libera nasce ormai un annetto e mezzo fa per una ricorrenza, era un compleanno di una persona che si chiama Valentina. E volevo donare della musica per questa ricorrenza e così è stato. Il nostro gruppetto di amici mi ricorda molto la foresta, amiamo molto il verde, viviamo molto a contatto con la natura e abbiamo sempre molto bisogno di sentirci liberi, e quindi ho unito queste due cose e è nata Foresta Libera.
0: Un brano che comunque, devo dire la verità, mi ha colpito per la sua, si parla di quotidianità, di affetto, di capacità di reinventarsi, e questo un bel contenuto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Valentina, il personaggio principale di questa canzone, rappresenta molto questo. Ho cercato di portare quello che è lei in tutti i giorni, quello che fa e la sua capacità appunto di resilienza, di cambiare, di adattarsi a ciò che la vita ti porta.
0: Beh, devo farti i miei complimenti. Airo, dall'11 settembre, disponibile su tutti i digital store con Foresta Libera, e questo brano è un brano che comunque ha qualcosa di autobiografico, abbiamo detto, e la natura sembra avere un ruolo importante anche nella tua vita.
1: Certo, certo, sì, sì. E io vivo in città, a Genova, ma non nascondo che mi sento più uno spirito dei boschi. Ho bisogno di ritornare a ciò che è mettere i piedi nudi.

0: terra e sentire un po' l'aria fresca delle montagne, quindi i miei pezzi e i miei testi raccontano spesso di questo.
1: Beh, i nostri complimenti ti arrivano da Wolf DJ, da tutto il pubblico di Wolf DJ che ci sta ascoltando, che tra poco si sarà deliziato da questa tua nuova song, che è disponibile su tutti gli store digitali. Ricordiamo, fate il download Foresta Libera per Airo a Wolf DJ e compratelo, perché è un brano davvero che merita. Ricordiamo anche i tuoi contatti sui social.
0: Assolutamente sì, mi trovate come Airo Official Music su Instagram, mi trovate anche su Spotify come Airo, e vi ringrazio a Wolf DJ e a tutto il pubblico che mi ascolta.
1: Foresta Libera, Wolf DJ, c'è Airo. Ciao, grande, in bocca al lupo.
0: Grazie.

0: festa.
1: One Way, Wolf DJ.
2: Airo Airo, io sono Foresta, un tema davvero molto bello, profondo, ma cantato molto bene, devo dire la verità. E Giovanni, qualcuno mi chiede, ma Giovanni che fine ha fatto?
3: Ciao caro Max, ciao. Con questo messaggio come al solito ti saluto, a te e tutti gli amici, capito, di Wolf DJ, dando appuntamento a giovedì prossimo, sì, per la solita ora insieme, sì, un super super super augurio di una buona serata, di una buona notata a tutte le amiche e gli amici di Wolf DJ.
2: Ci mancherebbe, grazie a te, grazie Giovanni, grazie, ti saluta anche il nostro amico Mimmo, che in genere anche lui, sai, decide poi a un certo punto anche di di andare. Va bene, ma ancora è presto, ragazzi, per favore. Sì, ok, ti chiamano, ti chiama, come no. Un bel pezzo, lo dedichiamo a Annie. Annie, scusami per il talk. Io credo che questo ti metta ancora più carica. Hardware and Fire, September. Qui a Wall DJ, è tutto in diretta fino a mezzanotte con Max Martinelli.

lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Passa da Wall DJ quest'altra gran bella hit di qualche anno fa, Ed Sheeran, Bad Habits. Abbiamo parlato di tradimenti stasera, grazie a voi ascoltatori, al 352-244-2442 di Wall DJ con i vostri pensieri, i vostri, le vostre impressioni, no? Però diciamoci la verità, a parte il tradimento esiste anche un segreto, il segreto dell'amore vero, ecco. E i segreti di un amore vero, diciamo anche che non si nascondono, si custodiscono. Dove? Dove si custodiscono? Negli sguardi, nei silenzi, nei piccoli gesti, in quella complicità che, diciamolo, solo due cuori riescono a comprendere. Ecco, questa è un po' una di quelle chicche importanti per mantenere un grande amore vero, eh? E poi ci sono anche delle piccole poesie originali sui segreti dell'amore. Quali potrebbero essere? Non so, un pensiero, giusto personale. Ci sono segreti che l'amore non racconta, li nasconde negli occhi quando ti guardo e il mondo scompare. Li custodisce un sorriso, un silenzio condiviso, una mano che cerca la tua senza bisogno di parole. Il vero amore non ha bisogno di spiegarsi, vive nei piccoli gesti, nelle attese, ne resta ancora un po'. E forse il suo segreto più grande è proprio questo. Sentirsi a casa, nel cuore di qualcuno, senza aver mai avuto paura di mostrargli la propria anima. Perché lì la trasparenza è quella che è l'arma vincente, no?

0: La musica di Wall DJ con voi alle 23:25. Ecco, c'è qualche altro messaggio ancora, perché è giusto farveli ascoltare, dico sempre che è così. Vediamo un po' Ricky che ci manda un messaggio sul tradimento. Sentiamo un po' cosa dice Ricky.
1: Secondo me il tradimento è perdonabile per una coppia uomo-donna, per una coppia di donne, per una coppia di uomini, è la stessa identica cosa, cioè bisogna dare comunque sempre un dialogo e una possibilità all'altra persona di perché ha tradito. E ci si confronta e si dialoga e se ne parla.
0: Bene, bisogna darti altro.
2: Ciao Max, sono Vito.
0: Ciao.
2: Se ami, non perdoni. Ami, non perdoni.
0: Certo.
2: Però forse c'è anche un limite, no? Perché cerchi anche di capire se sei tu a portare l'altro a tradirsi. Però
0: insomma,
2: se ami, come fai a non perdonare?
0: Lo so, però ti devi trovare in certe situazioni. Allora, salutiamo Sonia dalla Spagna, dalle Isole Canarie. Ciao Riccardo, grazie ancora. Buonasera ancora ad Antonio, che oggi compie gli anni. Ah, oggi compiva le tue, ancora per mezz'ora. Insomma, buon compleanno. Grande Vito, anche tu gli anni? Beh, buon compleanno anche a te. Salutiamo anche Toti, che sta viaggiando sulla 2 del Mediterraneo in direzione Roma. Ciao Barbara, ben trovata. Marina di Carrara, stasera ti sei divertita? Ma che brava, ci stai ancora ascoltando. Grazie davvero per la fedeltà. Io vi porto indietro nel tempo con un pezzo di Elton John che mi fa emozionare, mi regala energia a quest'ora della sera. Ancora ospiti tra poco, musica emergente di qualità, arriva Mario Pinelli, Lorenzo e Matilde. Un gran bel brano. Adesso però c'è Elton John.

Si può perdonare una parola detta male, un errore, una distanza. Ma ricucire la fiducia è diverso. È come cercare di rimettere insieme un vetro rotto. Puoi provarci, ma ogni volta che ci guardi attraverso vedrai ancora quella crepa. Ed è proprio vero. Ma parliamo d'amore, va. Safe Brash, poi arriva Mario Pinelli. Attenzione, c'è un back to back bellissimo, Wolf DJ.

0: Musica emergente di un certo spessore, tornano grandi amici a Wolf DJ. L'autore, il grande Mario Pinelli. Ciao Mario.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: E il grande Lorenzo. Ciao Lorenzo Fictor, ben trovato a Wolf.
2: Ciao, grazie.
0: Mario Pinelli, Ella es mi ombre. Ci eravamo lasciati con la pubblicazione in spagnolo di questo motivo. Il mio uomo e lei, la versione italiana. Qual è la storia che si nasconde dentro questa canzone?
1: Beh, una bellissima storia. In spagnolo ha fatto già un bel percorso che ci ha dato soddisfazione a noi, a tutto lo staff che segue questo percorso. È una canzone che riporta un po' alla realtà di oggi, la realtà di oggi che questo mondo sta cambiando, e condivido pienamente queste storie d'amore fra voi.

0: uomini e donne, donne e diciamo queste coppie che si vogliono veramente bene, insegna dell'amore.
1: Mario Pinelli, autore della scrittura raffinata e autentica. Poi sei capace di comunicare, di coniugare sensibilità contemporanea. Richiami sempre questa tradizione musicale senza tempo e lo hai dimostrato ancora una volta con questa canzone. Adesso versione in italiano, Il mio uomo e lei, interpretata da Lorenzo e Matilde, che hanno fatto un grande lavoro. Lorenzo, come ti sei trovato con l'interpretazione spagnola e quella versione in italiano di questa song?
2: È stata sicuramente un'esperienza molto divertente, un'esperienza che mai avevo vissuto prima, perché ho avuto l'onore appunto di incidere un pezzo con un grandissimo team di professionisti che colgo l'occasione per ringraziare uno ad uno per questo splendido lavoro, e mi sono trovato bene sia appunto incidendo in italiano che poi confrontandomi anche con una lingua che avevo studiato a scuola, alle superiori, che è lo spagnolo. E beh, e come mi sono trovato sul set, diciamo, proprio mi sono immedesimato nella figura di Mario Pinelli, cioè è proprio stato bello questo, che nonostante io sia un ragazzo di un'altra generazione rispetto alla sua, certe tematiche sono comunque universali e sono riuscito a capire anche il contesto nel quale Mario ha scritto queste canzoni oramai nei lontani anni 70, perché ricordiamolo, alla veneranda età di 78 anni Mario ha deciso di mettersi in gioco e di rendere pubbliche, rendere fruibili al pubblico queste sue canzoni, queste sue opere.
1: Torniamo a Mario Pinelli, un brano, Mario, che comunque parla di quest'amore libero, di pregiudizi, convenzioni, insomma, quanto è importante per te, secondo te, affrontare dentro la musica questi temi sociali e umani?
3: Ma la musica in se stesso è vita, la musica è vita come l'amore di queste coppie. Queste coppie finora l'hanno tenute nascoste, io l'ho voluto mettere pienamente in luce perché ho conosciuto delle persone che convivono serenamente e nel pieno dell'amore tra donne e uomini. Più che altro ho conosciuto parecchie donne che convivono con altre persone della loro età e che sono veramente felici. E questo non c'è più da nasconderlo, è una realtà che va messa in luce, va pubblicata, perché sono persone come tutte le altre, forse anche meglio delle altre. Sono persone che hanno un qualcosa dentro di diverso. Per loro vivere un amore libero è vivere tranquillamente, sereni, la faccia di tutto quello che è il resto del mondo. Perché oggi vedi le mogli, i mariti si litigano in continuazione, divorzi, separazioni, figlioli che piangono. Io non dico che non si devono avere figli, ma ci sono tanti bambini negli orfanotrofi che hanno bisogno di un genitore, che hanno bisogno di una madre, che hanno bisogno di una donna che le faccia da padre e gli insegni a vivere in un mondo come quello di oggi, che bisogna saperci camminare, perché oggi è un mondo... Non è più il mondo degli anni 60, 70, 80. Il mondo di oggi è un mondo che ti dà poco da credere, per conto mio.
1: È un mondo che non ci appartiene, soprattutto, no? Perché veniamo...
3: Non ci appartiene, non è più il nostro mondo di vita libera, di vita, di quello che uno voleva fare, oggi non te lo puoi più permettere. Il mondo è cambiato in peggio, non in meglio, dovrebbe cambiare in meglio, ma... Quindi meglio non vedo nulla, vedo solo peggio. E negli orfanotrofi ci sono tanti bambini che hanno bisogno di queste persone, di queste coppie, che ci sia più affidabilità per queste persone. Che queste persone possono avere un figlio da adottare e da portare avanti.
1: Da qualche giorno su tutti i digital store c'è questa nuova grande produzione firmata Mario Pinelli con l'interpretazione di Lorenzo Fictor e Matilde Rosati, Il mio uomo è lei. Ringraziamo Lorenzo Fictor, ciao Lori, saluta anche Matilde.
2: Grazie mille a voi, ciao a tutti.
1: Mario, un ringraziamento in particolare qui da Wall DJ, è stato un onore averti in questa nostra trasmissione.
3: Per me è un grande onore, abbiamo bisogno di tutti per espargere questo tipo di vita tra le coppie, che ci sia più credibilità per queste persone.
1: più credibilità, più amore, più sincerità, e tenete duro, perché insomma niente è facile, ogni giorno la vita è un regalo, ma bisogna tenersela bella stretta. La vita è bella,
0: la vita è bellissima, la vita è la mia, è bella, la vita va goduta, la vita va libera.
1: Super, grazie a voi, un bocca al lupo, ci ascoltiamo questa bella canzone, Il mio uomo e lei.

0: Gabbani, Summer Funk, Wall DJ. Siamo in chiusura quasi, però bisogna leggere anche queste belle parole che ci hanno scritto. Ancora no, si parla sempre di tradimento, giusto per chiudere così questo argomento che è durato quasi un'oretta e mezza, Wolf, tranne qualche intervista, insomma. Ah, e poi bisogna ringraziare anche Giovanni Sacco, tutto il cast, no? La Maria Rosa, Brontolone, ti vogliamo bene, eh? So che abbiamo, insomma, hai avuto un momento davvero difficile. Dai Brontolo, ti siamo vicini. E, allora, Silvia Dini, ciao Silvia, sempre brava con Oh My Day. Allora, io volevo proprio raccontarvi di questa storia, di questo pensiero più che altro. Ancora oggi usiamo, ad esempio, il viso, il suo viso che tradiva inquietudine, questo viso che insomma ti trasmette questa storia del tradimento. Questo per dire che il tradimento non è altro che una rivelazione che certo può far male, ma che a volte è necessaria. E ogni individuo è consegnato all'imperativo inscritto nella stessa dinamica evolutiva della psiche di emanciparsi da tutto ciò che lo mantiene fedele a un'immagine di sé che non gli corrisponde e che risponde invece alle richieste dell'ambiente sociale o del desiderio dei suoi interlocutori. Se si vuole comprendere il tradimento, attraversarlo e uscirne rafforzati, bisogna partire da questo assunto, perché in casi come questo la semplificazione non fa altro che riportarci al punto di partenza, lasciandoci intrappolati e logorati nella sofferenza. Se soffriamo è anche perché la dinamica del tradimento ci è sconosciuta. Conoscerla invece significa poterla attraversare con maggiore consapevolezza, fino poi ad accettare il realismo di quelle dinamiche intraumane che inevitabilmente ci mettono alla prova. E poi c'è anche un libro importante da leggere, Amare e tradire, di Aldo Carotenuto, che è una lettura davvero illuminante, che parla di tutto questo. Se casomai siete stati vittime di un tradimento, beh, vi consiglio questo libro di Aldo Carotenuto. Un bel pensiero della sera qui a Wolf. L'altro talk di Silvia, è vero, dobbiamo mandarlo, altrimenti chi la sente? Oh My Day, Silviuccia cara, sei sempre preziosa, è vero. Vediamo un po' se riesco a beccarla. Di cosa ci parli? Dei lavori insoliti? Dai, veloce.
1: Oh My Day, ragazzi, ma anche a voi capita così ogni tanto una fantasia di cambiare lavoro e farne uno diverso, fuori dal normale? Ecco, vorrei condividere uno spunto che ho trovato sul sito web di un'agenzia per il lavoro che ci prospetta la possibilità di carriere sorprendenti e frizzantine in base alle caratteristiche e agli interessi. Per chi si sente un misto fra Indiana Jones e Lara Croft e ama l'idea di passare giornate esplorando relitti di navi o vecchie rovine, esiste la professione di cacciatore di tesori perduti. Certo, richiede un'alta combinazione di competenze subacquee, storiche e tecnologie avanzate tipo sonar, metal detector, ma promette soddisfazioni anche economiche. Quelli coraggiosi ma meno avventurosi possono invece proporsi per fare i tester di scivoli d'acqua e girare nei parchi acquatici di tutto il mondo a valutare personalmente la sicurezza, la velocità e l'altezza e soprattutto anche il divertimento. Per coloro che invece sono dolci, di animo empatico e coccoloso, la professione giusta può essere l'abbracciatore professionista, che offre sessioni di abbracci terapeutici e aiuta le persone a ridurre lo stress, a sentirsi meno sole e migliorare il benessere generale. Non fate i maliziosi, vi vedo. Ce ne sono altri, tipo il sommelier che assaggia l'acqua o il designatore di nuvole. Ma per chiudere ho scelto quello che mi fa proprio venire voglia di dare una svolta alla carriera.

0: lo sniffatore di carta igienica. Seriamente, l'industria si avvale di esperti che annusano per verificare che i rotoloni non abbiano odori indesiderati derivanti dal processo di produzione. È marketing, perché un buon aroma seduce l'olfatto e stimola i consumatori all'acquisto. Infine, un consiglio dedicato a Brontolo: per attitudini ed esperienza tu puoi candidarti per lezioni private. Più scopo scientifico. Ciao ciao Wolfini.
1: Brava, carina, sempre carina Silvia Dini. Senti Silvia, io giusto per concludere volevo ricordare ai nostri ascoltatori che gli U2 sono tornati alla grande stupendo i fan proprio all'improvviso con questo singolo nuovo che oggi giovedì 24 settembre alle ore 18 è uscito, è stato pubblicato, quindi noi ce l'abbiamo qui, vogliamo farvelo sentire. Si intitola Silenzio. Sì, silenzio, è come la notte deve regalarti quel silenzio giusto. Ma questi altro che silenzio, sentite che musica, YouTube!

0: La nuova di YouTube, Wall DJ, Silenzio. Ho un libro interessante, dai, quest'ora prima di salutarci.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
4: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità. Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire. Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile? C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.mediterranee.

È stata davvero una gran bella puntata, grazie a voi per aver partecipato al sondaggio 352-244-2442. Appuntamento alla prossima settimana con Walt DJ, sempre dalle 10:30 con Max Martinelli, con tutto lo staff, con tutto il club, con tutta la gran bella famiglia di questa trasmissione. Ringraziamo tutti gli editori, vi auguro una buona notte, vi lascio con Harry Style e American Girl. Good night.

0: Max Martinelli e Wolf DJ.
1: Va bene, ok, finito. Finito. E quando è finito o torni indietro o spegni, non è che puoi star qua, vabbè.
2: Arrivederci!
3: Arrivederci!
1: Wolf DJ.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farlo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

chiamato Blanchito. Quando ce lo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Play. Io sono Lucy M e questo è il mio nuovo singolo Turn Your Back.
1: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.

pare, seguendo i punti esatti delle coordinate, sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare, e a far contenti tutti si diventa pazzi, le cose necessarie.

0: l'università da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
4: Exclusive Dance Chart.

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

Tutti qua. Nel 1996. Tutti. Che Yacht di Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?